Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che persona il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, sono le 6:30 di martedì 12 maggio e siamo rigorosamente in diretta dal Meta Studio di Via Asiago. E detto ciò, il piccolo monologo, wow, ormai che so a memoria e riproduco fedelmente ogni giorno che Dio mi regala su questa terra, e do il benvenuto al mio favoloso, molto bravo, brillante
1: e bellissimo,
0: simpatico, sto dicendo financo sexy, Pietro Turano.
1: Ma buonasera.
0: Grazie.
1: Stanza delle meraviglie.
0: Hai visto? Hai visto? Sai anche il tedesco, quindi sei anche poliglotta.
1: Poco, molto poco, molto poco.
0: Beh, però buttalo via, comunque lo puoi segnare sul curriculum. Allora, io introduco Pietro a chi di voi non sa chi sia. L'ottimo Pietro, allora, c'è chi lo conosce come attore, chi lo conosce come autore, chi lo conosce come attivista. E quindi
1: e chi non lo conosce, chi per, lo niente, conosce per fortuna
0: chi lo conosce per i suoi precedenti penali, insomma ce ne sono varie, perché diciamo buona parte delle persone, soprattutto appartenenti alla generazione Z, conosce il tuo lavoro d'attore perché sei stato nel cast di Scam Italia, una delle mie serie preferite di
1: sempre, con grande orgoglio,
0: serie clamorosa. E adesso, tra l'altro, continui a recitare, stai portando in giro uno spettacolo teatrale che si chiama Several Love's Request.
1: Esatto.
0: Ma poi sei anche vicepresidente di Arcigay Roma, sei stato premiato col premio Cido per i diritti umani e insomma ti occupi a vario titolo di attivismo nella comunità LGBTQ+. Ma poi sei stato anche voce del podcast Eclissi, hai scritto per Repubblica Espresso, Domani, altre testate. Però io, che scusa ho usato per invitarti oggi, perché qua io non sapevo a cosa aggrapparmi per costruire questa conversazione. No, al tuo lavoro, diciamo, in corso, di cui io sono fan, che è quello di curatore del festival cinematografico Frocinema al Cinema Troisi,
1: yes,
0: di Roma.
1: Yes, yes.
0: Che è in corso la terza edizione.
1: La terza edizione, sì, siamo al terzo anno di questo bellissimo progetto di Arcigay Roma, per l'appunto insieme al Cinema Troisi, grazie al sostegno dei fondi dell'8 per 1000 dell'Istituto Buddista Soka Gakkai, e è un magnifico terzo anno di questo Frocinema.
0: Ma puoi introdurlo a chi, supponiamo adesso, mia madre che ci sta ascoltando, ciao mamma, credo ci sta ascoltando davvero.
1: Ciao mamma.
0: Che come si spiega questo Frocinema?
1: Ma è facilissimo, direi è un progetto di cinema LGBTQIA+, queer, frocio in qualche maniera, di riappropriazione dello spazio culturale, quindi a partire proprio dal linguaggio, cioè prendiamo il linguaggio e lo spazio della cultura, lo occupiamo per fare cosa? Per vedere bellissimi film che non trovano facile distribuzione in Italia, ma ne esistono infiniti, per incontrare personalità della cultura italiana e internazionale che presentano questi film alle persone in sala, ma anche uno spazio, perché riappropriarsi dello spazio culturale non è solo abitare una sala e vedere bei film, ma è anche dire, se siamo in una condizione di svantaggio dentro un'industria, anche dal punto di vista professionale, usiamo lo spazio, occupiamo lo spazio per creare delle opportunità. E quindi è anche e soprattutto un concorso per giovani autori, autrici, registi, registe under 35 che partecipano con delle idee di cortometraggio, perché se uno l'ha già realizzato ha già avuto un privilegio,
0: certo,
1: con delle idee e ricevono, insomma, attraverso questo concorso dei contributi produttivi per realizzarli. Ma anche chi non vince può accedere a delle giornate di workshop gratuiti con le migliori professionalità del cinema.
0: E io, molto fan di questa iniziativa, anche e soprattutto forse per quest'ultima parte, diciamo, della descrizione, se avete ascoltato la puntata con la critica cinematografica Chiara Del Zanno, la trovate su RaiPlay Sound, ben sapete quanto io problematizzi le difficoltà di accesso al mondo culturale del cinema in particolare, ma ne parliamo tra poco. Adesso io subito ascoltiamo un pezzo,
1: sì,
0: perché volevo sollevare una questione importante e ampissima, quindi se la tiro fuori adesso, poi questo primo pezzo non l'ascoltiamo più. L'ho selezionato io, è The Look dei Metronomi, pezzo di culto del 2011. Mi volevo sentire un po' diciottenne, allora l'ho selezionato
1: per
0: noi.
1: Vai.
0: Lo siamo, lo siamo.

0: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer e Pietro Turano che ci sta raccontando delle cose che fa. Così come introdurre quello che stiamo facendo a chi si è collegato adesso. Possiamo parlare un po' di ciò che facciamo. No, e appunto in particolare stavamo spiegando che cos'è Frocinema, che è la rassegna cinematografica che Pietro cura al Cinema Troisi di Roma. Tra l'altro Cinema Troisi, spazio preziosissimo. Chi di voi è romano, frequenta Roma, insomma vi consiglio di imbattervi nel lavoro, nella programmazione, persino nelle aule studio.
1: Sì, pure vanno a studiare, pure, 24 ore su 24, spazio incredibile.
0: Veramente preziosissimo a Trastevere. Ed ecco, allora, la domanda molto difficile e molto lunga che ti volevo fare prima è la seguente, cioè negli ultimi anni si è parlato molto di rappresentazione del mondo queer sul piccolo e grande schermo. Se ne è parlato molto perché, insomma, complice anche le nuove piattaforme, diciamo, si è settato un nuovo standard più virtuoso tendenzialmente nel raccontare storie queer che non sono più solo la storia del coming out disgraziato, del ricatto, della sofferenza, ma a volte anche addirittura bidimensionali questi personaggi. E in realtà però io un qualcosa che sto riscontrando in questo momento qui specifico, anche grazie a rassegne come Frocinema, è che forse finalmente si sta passando dalla rappresentazione, cioè io ti concedo uno spazio in cui tu vieni rappresentato più o meno fedelmente, ma diciamo il pannello di controllo creativo da regista, da sceneggiatore, ce l'ho io, a l'autonarrazione, l'autorappresentazione e quindi in un certo senso anche l'emancipazione da questo sguardo tendenzialmente estraneo al mondo queer. E siccome io sono veramente una nerd di questi temi, come ben sai, che mi dici?
1: Allora, mi piacerebbe essere completamente d'accordo. In realtà
0: no, sei in disaccordo, così no. Il reel è più frizzante.
1: Sì, nel senso che esiste chiaramente oggi un minimo di autorappresentazione, autonarrazione, ma la verità è che no, cioè è talmente poco rispetto a quello che, come dire, è riservato a chi gode di altri privilegi, che quasi è irrilevante. Ma io faccio sempre un discorso veramente semplice. L'industria, che vabbè, industria in Italia, però insomma il cinema, la televisione, la cultura, lo spettacolo sono nel mercato, fanno parte del mercato. E la prima regola semplicissima del mercato è che il mercato risponde alla domanda, cioè offre in base alla domanda. Oggi chiaramente la domanda del pubblico è una domanda molto più diretta, perché twittano quello che vogliono vedere, insomma, cioè se vogliono vedere più persone gay, più persone lesbiche, perché tra l'altro il pubblico, soprattutto delle piattaforme, dei canali digitali, eccetera, eccetera, è soprattutto giovane. Quindi c'è un contatto più diretto. Se chiedono più rappresentazione delle minoranze in generale, non è una scelta politica o d'avanguardia se il mercato la offre, ma anzi rispondere a quella domanda è un modo per conservare il proprio potere, cioè per continuare a garantirselo. Quindi il punto è che aumentano un po' le rappresentazioni, spesso comunque marginali, comunque scritte male, comunque fatte male, ma proprio secondo questa logica del mercato. Questa cosa però produce una dispercezione nel pubblico pericolosissima, perché le persone dicono, vabbè, sta cambiando il mondo, io mi vedo di più, ma questo è terribile perché in realtà per chi fa questo mestiere non è cambiato quasi niente. Perché se ci sono due personaggi in più, non è cambiato il sistema per cui si sono sedute al tavolo più sceneggiatori e sceneggiatrici, più attori e più attrici, più registi e registe. Cioè, tu conosci attori e attrici dichiaratamente queer in Italia?
0: Penso letteralmente due, non sto scherzando.
1: Ma dichiaratamente, veramente.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: E quindi chiaramente questo ci dà l'idea della situazione reale, appunto, che è molto superficiale e poco radicale. Però almeno prima lo sapevamo che il mondo era omofobo e quindi dici vabbè, è tutto chiaro. E il problema è che mo la gente pensa che non lo è più. Quindi sì, viviamo una doppia condizione di discriminazione, perché lo siamo come prima, ma le persone pensano che non sia più così.
0: Sì.
1: Quindi ecco, il tema è sempre un po' il potere. Chi gestisce il mondo del lavoro.
0: Sì, che poi non vale solo per il cinema,
1: no,
0: mi permetto
1: vale
0: di aggiungere.
1: Per tutto. Questo sì, vale sì, per sì, tutto. Sì. Però no, quando uno dice lavoro nella cultura, tutti dicono ah, che bello, beato te, perché lì si può fare... Cioè, da una parte sicuramente è più libero, dall'altra è pure un mondo pieno di gente che ci lavora, che è convinta di non essere razzista, non essere omofoba, non essere transfobica, perché, ma figurate, E invece poi riproducono dei meccanismi automatici interiorizzati che so quella roba là. Sì. Quindi a volte è paradossalmente anche più difficile. Poi, per dare insomma un po' pure spezzare una lancia, comunque è vero che oggi accade qualcosa, per cui più persone riescono ad emergere in un sistema difficile e a raccontare delle storie a partire dalle proprie esperienze o dalle esperienze di comunità più invisibili, e questo è sicuramente il motivo per cui è importante che questi prodotti poi trovino distribuzione, che è il secondo tema.
0: Esatto, quello è il secondo tema.
1: Il secondo livello.
0: Però questa è un'altra domanda, mi sa, questa è un'altra domanda che ti farò tra poco, perché prima io volevo ascoltare il primo pezzo che hai portato insieme a te. Ti va
1: adoro.
0: Introdurlo?
1: Sì, non ho molte informazioni, è una canzone che ho sentito in un negozio, mi sembra qualche anno fa, e è diventata un'ossessione, la adoro. Si chiama Fuimos Amor di Esteban.
0: Beh, come si dice in spagnolo, dale.
1: Dale.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta, questo è Wunderkammer, io sono Giada Arena e con me c'è sempre, come da 20 minuti a questa parte e probabilmente per i prossimi 40 se non si alza e se ne va indignato prima, Pietro Durano.
1: E eccoci qua.
0: Allora, stiamo parlando di accesso al mondo, diciamo, del cinema per le persone queer, ma non solo. Io mi permetto di allargare, di includere in generale i nuovi sguardi, perché sì, poi io sono ossessionata anche dal parlare le questioni più relative alla classe. Secondo me il cinema ha anche un grosso problema, essendo un'arte molto che richiede molto denaro, a includere registi più squattrinati, banalmente, perché tu puoi stare anche 3 anni, 4 anni a preparare un film, quindi senza introiti, e io sfido chiunque a campà così. E quindi in realtà, come accennavo anche prima, guardo con molto favore all'iniziativa appunto di Frucinema, di mentoring, quasi mi viene da dire, per usare un termine milanese. Ed ecco, tu che comunque sei arrivato alla terza edizione, tu gestisci in toto questo progetto, e quindi immagino che ci abbia pensato parecchio alla questione.
1: Certo.
0: Quindi che si potrebbe fare per includere nuovi autori e nuovi sguardi nel mondo del cinema, che forse, mi permetto di dire, il più escludente forse rispetto a tutte le arti, perché è più costoso?
1: Sì, esatto. No, ha molto senso quello che dici, ma è proprio per questo io cerco sempre di porre il punto su una questione di potere, cioè di interrogarci sempre rispetto a dove sta il potere quando entriamo in una stanza. Immaginaria o fisica, perché quello che dici tu, cioè riguarda tutti i nuovi sguardi, riguarda le marginalità, cioè chi abita la marginalità, perché chiaramente se il potere sta da una parte, il modo più facile per conservarlo è marginalizzare chi già sta un po' più fuori. Quindi vale per la classe, vale per che posizione politica hai, come ti esprimi. Quindi lo standard, come dire, è sempre buono perché è neutro. Però per tornare a che dobbiamo fare, allora l'unica cosa che mi viene in mente, che è quello che cerchiamo di fare anche noi, presa coscienza di questa roba, è mettere in comune. Che è un po' una delle lezioni che ho imparato dalla comunità LGBT+, cioè mettere in comune le proprie risorse, anche i propri privilegi, perché il privilegio non è una colpa, però è quantomeno una responsabilità. Cioè avere coscienza del proprio privilegio e metterlo a servizio di chi non gode di quello stesso privilegio è già una roba, se no lo stai solo a sprecare.
0: E certo.
1: Quindi secondo me la messa in comune, in un senso collettivo, della serie abbiamo uno spazio, stiamo a far cinema, stiamo a vedere bei film, ok, però queste risorse che stiamo mettendo al centro, usiamole per far accedere a questo lavoro tanti giovani che vogliono fare questo lavoro. Quindi il concetto, secondo me, è mettere in comune gli strumenti e le risorse che abbiamo a disposizione, perché in realtà questa cosa non solo aiuta le altre persone intorno a noi e arricchisce il discorso collettivo, ma in realtà nel lungo termine, cioè se godiamo tutti e tutte di un nuovo modo collettivo di abitare anche il lavoro, ritorna indietro anche a noi.
0: Assolutamente.
1: Perché arricchisce il mondo che vogliamo abitare, cioè è trasformativo.
0: Sì.
1: Quindi questo, l'unica cosa è, come dire, mettere in discussione il potere e mettere in comune quello che abbiamo.
0: E poi penso che sia anche un buon modo per, come dire, hackerare un sistema che è quello culturale, creativo, artistico, che per definizione è competitivo, è darwinista, noi ci accortiamo alle spalle, ci facciamo lo sgambetto. Invece, no, credetemi, anche io, cioè, sono completamente d'accordo con Pietro, non porta a niente, disperde energie e tendenzialmente, a meno che tu veramente non sia un genio calato dall'alto dei cieli su questa terra, chiunque crea delle cose migliori insieme agli altri.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Cioè, proprio è impossibile che lavorare con una collettività, creare una rete, vi arrechi danno. Quindi su questo, a costo di suonare la solita acquario fricchettona, e tu mi puoi capire perché pure te, amico mio, io sono ossessionata da questa cosa. Cioè, il fare rete, perché è quasi, cioè, come se geneticamente a noi che facciamo questo lavoro non ci riesca, non ci venga naturale. E invece è lì che
1: ci sono. È così, ma è anche questa una strategia di controllo, cioè dividere le persone. Questo te lo insegnano appunto le comunità delle minoranze, cioè che nel momento in cui hanno smesso di credere di essere l'unico al mondo sbagliato e diverso, ma se sono guardati intorno e ci siamo detti: ah, vabbè, ma siamo un botto. È lì che abbiamo fatto le rivoluzioni. Mo non voglio fare il discorso, cioè, però a volte è più pragmatico di quello che sembra. Cioè, tendiamo a cadere nel tranello, nella trappola che fasse la guerra fra di noi funziona meglio perché c'è un pezzetto così e ce lo dobbiamo accaparrare. Ma è una truffa. È una truffa che fa bene solo a chi già c'ha dei privilegi. E quindi bisogna mettersi insieme e capire in che mondo ci troviamo per immaginarlo un po' diverso.
0: Un po' per volta, però insomma. E comunque mi fa sorridere questa cosa che noi facciamo di discorsi super profondi, super rivoluzionari, e poi lancio canzonetta. È perché è così, un roller coaster di emozioni. È perché io ho scelto Mina per noi oggi. Con C'è più Samba, che è un pezzo che ho scoperto da pochissimo, il pezzo Samba di Mina, preso da un disco del 1968, registrato alla Bussola di Viareggio. Insomma,
1: ma ti prego, andiamo.
0: Solleviamo un po' st'umore, che sennò qua andiamo a fare le barricate.
1: Più Samba, più Samba.

0: E sugli applausi a Mina alla bussola io torno rigorosamente in diretta con Wunderkammer e Pietro Durano.
1: Rieccoci.
0: C'è da dire, mo, domanda leggera, perché mo
1: Ah,
0: ti ho chiesto
1: dai.
0: letteralmente domande
1: Proprio il
0: per cui puoi
1: sistema, le
0: candidarti
1: cose.
0: a prossimo ministro della cultura,
1: Esatto.
0: ma adesso alleggeriamo, perché in realtà ascoltare Mina mi ha fatto pensare a una questione, che è l'annosa questione delle icone gay.
1: Ah, wow.
0: Che allora, io amo, idolatro, Mina Cerquadruccio a casa come la Madonnina, Raffaella Carrà, Lady Gaga, Madonna, tutte mie madri di base, madri spirituali, diciamo, come dire, oltre a mia madre che a modo suo nel suo piccolo è
1: Ecco un
0: un'icona
1: pericone
0: gay.
1: gay.
0: Sì, mia madre era sorcina da giovane, lei veniva a fare le poste qui sotto a Via Siago 10 quando Renato Zero c'aveva il programma radiofonico per vederlo mentre usciva. Quindi diciamo lunga tradizione a casa mia di icone
1: Icone.
0: gay. Però effettivamente io sono anche d'accordo quando a volte, soprattutto a ridosso del Pride, insomma, ci siamo quasi, c'è la polemica sulle cosiddette madrine.
1: Madrine.
0: Che le madrine di solito è la pop star, donna, cisgender, eterosessuale,
1: Ma
0: che
1: basta.
0: è esatto, possiamo dire forse in quel caso, va bene se icone, però la madrina
1: Ma
0: del Pride,
1: sì,
0: che ne
1: ma che ce
0: pensi?
1: famo? Ma che ce famo? Poi è tutta gente che, cioè, con tutto l'amore artistico, ma poi è tutta gente che, cioè, il giorno dopo dice una roba contro. Cioè, nel senso, non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno, ma non ce n'è bisogno neanche per la partecipazione, perché uno dice, vabbè, dai, quello tira gente, avvicina. Sì, ma a cosa avvicini? Cioè, capiamo qual è il messaggio che stiamo mandando. Quindi, secondo me, è veramente anacronistico, veramente superato questa roba delle madrine, che collocata nel passato la posso capire di più in un momento in cui si doveva magari affermare, come dire, la legittimità e la forza di un Pride come un evento pubblico di interesse generale, però insomma voglio dire, non, è una roba vecchia, secondo me superata, ma anche in generale ti posso dire, proprio il concetto di icona. Per esempio, ci ho pensato tanto quando c'era la roba, no, di abbattere, di sporcare le statue, di abbattere le
0: Ah,
1: statue, no?
0: sì.
1: E io pensavo, ma non le alziamo più queste statue?
0: Basta
1: Cioè, nel
0: statue.
1: senso, in
0: Sì.
1: generale, proprio non è la caduta del mito, ma è proprio alzare il mito il problema, secondo me. Nel senso, è chiaro che uno ha dei punti di riferimento. Ecco, questo è importante. Abbiamo dei punti di riferimento, poi a volte, come dire, cambiamo pure idea. Non possiamo essere sempre d'accordo, che è un altro grande tema, secondo me, del contemporaneo.
0: Sì,
1: Cioè, che
0: sì, sì, sì.
1: pensiamo che per seguire una persona, per essere d'accordo, dobbiamo essere sempre d'accordo e le nostre identità devono coincidere. Non sarà mai così, quindi ci deluderemo sempre a vicenda. Però questa è l'ossessione di guardarci, no, nel privato, attraverso i social, ogni cosa che uno dice, ogni cosa che uno fa, poi produce questa frustrazione. Però il tema è che non serve essere il mito dell'altro. E neanche per una comunità. È bello avere delle figure di riferimento, soprattutto da un punto di vista artistico, perché davvero ci sono delle icone che hanno cambiato la vita a delle persone. Per esempio, penso alle icone queer, Gloria Gaynor, cioè tutta una serie di
0: Sì, sì, sì,
1: persone
0: sì.
1: che nella storia, soprattutto in certi momenti, hanno fatto la differenza. Però ecco, se noi alleggeriamo il valore simbolico dell'icona, forse poi non c'è neanche bisogno di soffrire quando fa lo scivolone. Cioè, scialla, stiamo tranquilli, stiamo bene. Cioè, andiamo nelle piazze senza madrine, ma magari la canzone te la canta. Sempre giuste, voglio dire.
0: Sì, che poi c'è questo concetto appunto di
1: Della
0: madre
1: madre,
0: che
1: basta pure la madre, basta,
0: basta,
1: basta, è
0: basta, de madre
1: tutto.
0: ce ne basta una. No, scherzi a parte, è che insomma sono d'accordo, ma diciamo in generale con l'innalzare degli altarini, che è una cosa molto figlia dei social, cioè queste
1: Sì.
0: persone che uno segue deve essere sempre d'accordo, altrimenti
1: Sì.
0: peste di colga, maledetto te, che
1: Sì.
0: dici, comunque siamo umani, cioè io da essere umano, non so insomma se succede anche a te, se anche tu sei umano, può capitare che io cambi idea, che io mi
1: Sì.
0: contraddica, che a volte faccia delle cose non completamente in linea con il mio comportamento fino a quel momento, perché può succedere, siamo umani, non sono una santa, ma pure i santi nella loro vita privata avranno fatto qualcosa di non completamente coerente con la loro santità.
1: Ma è pure interessante, perché poi alla fine, voglio dire, la vita sta nella crepa, nella frattura, io mi sento vivo quando vedo che c'è una contraddizione, quando una cosa non mi torna, quando mi scontro con me stesso, cioè in quelle crepe, in quelle intercapedini, per me stiamo a vive. Ma non so perché sto a parlare così romano oggi.
0: Perché so io che ti creo questi.
1: Però ecco, cioè, voglio dire, è anche veramente un senso di liberazione, quella cosa là. Poi a volte di sofferenza, di dolore, però è liberatoria la contraddizione e ci sta. Se noi non abbiamo idealizzato la persona che ci sta di fianco, la persona che guardiamo in TV, che ascoltiamo in radio per l'appunto, probabilmente anche quel senso di responsabilità non lo carichiamo così profondamente e tra l'altro torniamo a credere pure un po' nella nostra capacità di, come di raggiungere dove vogliamo arrivare, non so Sì, in un senso più alla pari.
0: Quindi no, bello, in generale il mio appello è riprendiamoci la libertà di far cagare.
1: Sì, no, ti prego, troppo.
0: No, questo è l'appello di oggi che ci portiamo a casa. Appello a chi ci segue.
1: Tutti schifo.
0: Facciate schifo. Ecco, schifo suona meglio di cagare, non so, si può dire cacare.
1: Coltivate schifo.
0: Comunque, e adesso come ho fatto tutto questo discorso contro l'egone, ma sai io che ti ho messo in playlist dopo?
1: Ma no, forse l'ho letto.
0: Ti ho messo Lady Gaga, ma featuring Gesaffelstein, Killa, che è il mio brano preferito da Mayhem, che è l'ultimo disco, quindi dai, io gli voglio bene a Lady Gaga, io voglio bene.
1: Tutta la vita.

0: Ed eccoci qui con Wunderkammer, Lady Gaga, Gesaffelstein, Pietro Turano, solo non si
1: Mamma
0: vedono i due
1: mia,
0: leocorni.
1: mamma mia,
0: Eccoci, eccoci, eccoci qua.
1: eccoci
0: Allora, ecco, visto che mo siamo in area dei Pride, manca poco, manca pochissimo, e ti voglio fare una domanda qua per amor di servizio pubblico,
1: qua, Pride. Sì.
0: perché comunque qua siamo sulle frequenze Rai. Io immagino, spero che questo
1: Un'altra mamma,
0: programma.
1: fra l'altro,
0: L'altra mamma, c'ho
1: un'altra
0: cioè una
1: mamma,
0: è
1: Rai.
0: Mina e a Rai, e mia madre, scusa mamma, però in particolare Mina alla Rai. E, no, appunto, siccome io credo fermamente nel servizio pubblico, voglio sperare che questo programma venga ascoltato anche fuori un po', diciamo, dalla nostra bolla di persone, diciamo, a noi simili, a noi affini. E quindi, se in questo momento ci sta ascoltando qualcuno che magari sotto sotto pensa la celebre frase "ama adesso è tutta una moda" oppure "ama è una fase", e che cosa possiamo dirgli o dirle? Non dico per far cambiare idea, perché alla fine non è neanche il nostro compito, però per instillare una riflessione. È una moda.
1: No, chiaramente no. No,
0: Forse
1: ma
0: adesso
1: guarda,
0: mi dici sì, guarda, effettivamente.
1: ma anche fosse comunque, qual è il problema? Cioè, appunto, anzi, ti rispondo su due livelli. Allora, il primo livello è no, nel senso sappiamo chiaramente che, come dire, essere una persona gay, lesbica, bisessuale, trans, queer, tutto quello che vuoi, non scientificamente, come dire, non è transitorio, non è una moda, non è una cosa che capita all'improvviso perché hai mangiato il piatto sbagliato, non è un'allergia. È una condizione, è una variabile. Ecco, l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono delle variabili naturali del comportamento umano, cioè sono delle condizioni identitarie dell'essere umano variabili, quindi alla pari o, non c'è uno standard. E poi l'alterità dallo standard
0: Sì.
1: sono più variabili. E quindi ci possiamo far pace con questa cosa, cioè che ce nasci, che ce diventi, ma non è, come dire, non è importante. Sappiamo che è una cosa assolutamente naturale del comportamento umano. Ma quello, un'altra cosa che io dico sempre è: ma qual è il punto? Perché anche quando, come dire, vengono utilizzati certi argomenti scientifici a difesa della legittimità delle nostre esistenze, anche quello secondo me è sbagliato, perché dire che pure i leoni e i pinguini e i gatti fanno quello che facciamo
0: Che
1: noi,
0: ascoltano
1: che
0: Lady
1: so
0: Gaga.
1: gay, che so lesbiche e che so trans, divertente, carino, sicuramente ti dà un'idea, ma non è quel punto. Cioè, se anche fossi l'unico e non lo facessero le tigri e i ghepardi, DS Finocchi, voglio dire, non varrebbe, cioè varrebbe uguale, mi
0: Sì.
1: auguro, perché voglio dire, la nostra esistenza, fra l'altro, è tutta la cosa più lontana dalla natura pura, nuda e cruda. Voglio dire, la nostra vita è politica, è sociale, è culturale, è, cioè, insomma, quindi anche se fossi l'ultimo e non faccio male a nessuno, dobbiamo, come dire, pretendere, il riconoscimento della legittimità di esistere nelle nostre differenze. Pure se fossimo, come dire, l'unica specie sulla faccia della Terra, eppure se fossimo quattro in totale. Cioè, perché se
0: Sì.
1: no rischiamo di cadere in un altro tranello, che è quello di cosa sia naturale o meno, e quindi stare al gioco dell'ultimo degli omofobi.
0: Ma poi cos'è naturale? Cioè, siamo
1: Cosa è
0: letteralmente, stiamo
1: naturale?
0: trasmettendo sulla radio che non è
1: Cosa è
0: naturale, siamo
1: naturale?
0: circondati da plastica
1: Ma
0: che
1: manco
0: non è
1: quello che per noi è
0: naturale.
1: natura è naturale. Ho
0: Sì.
1: intervistato tanto tempo fa Telmo Pievani,
0: Ah,
1: che è un
0: grande, sì.
1: evoluzionista incredibile, e lui diceva: se tu pensi alla natura, chiunque di noi pensa a un paesaggio della Toscana, che ne so.
0: Sì.
1: Lui dice: è la cosa meno naturale che puoi immaginare. Cioè, anche la nostra percezione della naturalità non è reale. Quindi sleghiamoci, non rispondiamo con lo stesso giochetto di chi vuole delegittimarci, ma andiamo oltre e, come dire, autodeterminiamo le nostre esistenze divergenti in tutti i modi possibili e immaginabili, perché abbiamo il diritto di esistere, non fa male a nessuno ed è tanto bello che siamo diversi.
0: Mamma mia, quanto mi piace sentirti parlare, Pietro mio. Scusa, io adesso in Vittoria sono fomentatissima.
1: Vengo più
0: Grazie. Mi
1: spesso.
0: accendi questa scintilla un po'
1: Ma
0: rivoluzionaria.
1: andiamo in piazza.
0: No, no, esatto, basta, datemi un cartello, vado, vado.
1: Ah,
0: No,
1: fra
0: scherzi a
1: l'altro.
0: parte. No,
1: No, no.
0: no, no, per dire, cavolo, no, grazie alla risposta lucidissima. Poi sto qui a fare il pagliaccio, però veramente mi piace. Qua ti faccio dei complimenti in diretta. No, il fatto che riesci sempre a trovare una lettura laterale delle cose. Molto acquario da parte
1: Hai
0: tua.
1: visto? Sono proprio acquario.
0: Sei proprio da acquario.
1: E
0: Tra
1: fra
0: l'altro.
1: l'altro, eh? Ma iniziamo pure a parlare in contemporanea.
0: Vai tu.
1: No, perché stavo vedendo che c'è la canzone che ho scelto
0: esatto,
1: io.
0: Esatto, introducila.
1: Allora, no, appunto, a proposito di questo, è un orgoglio bisessuale. Questo è un artista che ho scoperto incredibile, ho scoperto nei reel dei social, giovane, emergente, così, e questa canzone si chiama Le Deux, e la canzone dice proprio scusa mamma, ma li amo entrambi.
0: Oh.
1: Ah, j'aime le deux.
0: Che qua io ci tengo sempre a ricordare che esistono anche bisessuali,
1: e pure loro non,
0: insomma,
1: è una fase,
0: non è una fase, non è assolutamente
1: non so confusi.
0: Una fase, cioè legittimamente esistenti, no, perché poi pure lì tipo allora ha cambiato idea, non è che ha cambiato idea, magari gli piace tutto, e quindi le deux e MC, come si pronuncia?
1: Non lo so manco io.
0: E MC Fit Pinky. Vabbè, tanto poi lo trovate sulla playlist nostra di Wunderkammer.
1: Olè.
0: A tra poco.
2: Désolé.

0: successone clamoroso, bellissimo.
1: È una roba
0: che ha portato Pietro Durano. E quindi, tra le tante cose che tu rappresenti, ma infatti, pure buon gustaio, DJ, selector,
1: un po' questa elettronica romantica,
0: che a me mi piace, mi piace tanto. Ma senti, allora, e mo torniamo con un'altra domanda difficile, però questa io un po' la conosco, la tua risposta, e quindi voglio che me la ridici ancora.
1: Alla fine, io comunque quattro cose dico.
0: Esatto, dai, io tutte le volte ti chiedo sempre le stesse, mi piace sentire Pietro Durano che parla. No, allora, in realtà a me piace molto lo sguardo che hai sull'attivismo contemporaneo, perché comunque viviamo in un'epoca in cui c'è un po' questa illusione che condividere un post su Instagram o fare una storia indignata significhi essere attivisti. È un po' il fenomeno dell'attivismo performativo o influattivismo o instattivismo, insomma ci sono varie definizioni, virtue signaling, ma comunque quello è, cioè nel senso si è delegato alle piattaforme digitali anche l'attivismo che prima era, diciamo, una delle attività analogiche proprio per eccellenza, lo scendere in piazza. E quindi che possiamo fare? Come si è un buon attivista o una buona attivista oggi? Cioè, come si fa a non restare inghiottiti in questo giochino in cui comunque finiamo? Cioè, io stessa a volte mi rendo conto che,
1: certo,
0: che finisco a mettere like a dei post e pensare, ok, la mia coscienza
1: è pulita. Ma ci sta, cioè, nel senso, chiaramente una risposta non c'è, e figurati se ci fosse, insomma, non ce l'avrei comunque io. Però, guarda, tra l'altro, il punto non è, come dire, la demonizzazione dello strumento, perché sarebbe, come dire, anche poco funzionale. E le piattaforme digitali sono state una grande risorsa per tutte le comunità e l'attivismo di ogni sorta, perché chiaramente sono dei megafoni, sono degli strumenti attraverso cui possiamo arrivare alle persone. Tra l'altro, pure là, ricordiamoci pure che sono tendenzialmente tutte, voglio dire, tutte robe private, sono,
0: certo,
1: no, tendenzialmente,
0: aziende della Silicon Valley
1: che cambiano gli algoritmi anche, come dire, con orientamenti politici diversi. Insomma, anche questo è un tema da tenere a mente, dove noi regaliamo i nostri dati. Indipendentemente da questo, sì, sono dei megafoni, però il punto è che hanno cambiato molto, e questo invece è pericoloso, la percezione dell'utilità strumentale e funzionale dell'attivismo. Per cui, quando io ho cominciato a fare attivismo nelle associazioni a 15 anni, e comunque non era il mondo di oggi, le prime cose che ti insegnavano, che imparavi, erano, pure per tornare al discorso di prima, la collettivizzazione, in qualche maniera. Cioè, qui siamo tutti e tutte volontarie nella maggior parte del nostro tempo. Ogni persona mette il pezzetto che può mettere, non solo come risorse di tempo, di capacità, ma anche perché, per esempio, le persone vivono condizioni diverse. Ci sono persone che non sono dichiarate, che possono esporsi meno, ma vogliono comunque dare una mano. Quindi, come dire, ogni persona nell'economia dell'attivismo metteva un pezzetto. E poi insieme, come dire, i risultati si dividevano, no? Cioè, tutto si metteva in comune e poi si divideva il risultato, le gioie e i dolori, la paura, lo sconforto. Guarda, ieri, cioè, sono passati 10 anni dalle unioni civili, e proprio oggi pubblicavo un post dove mettevo un'immagine, un articolo del Giornale della Repubblica, dove c'era una foto di noi che ci abbracciavamo quel giorno. E però si piangeva anche, perché abbiamo assistito allo stralcio della stepchild adoption,
0: la vittoria mutilata, un termine
1: però
0: storico.
1: Come dire, quella roba l'abbiamo condivisa, ce la siamo divisa nella gioia e nel dolore. Oggi, a volte, mi sembra che lo spazio mentale che le persone dedicano ai temi sociali sia completamente occupato dalla foto, dal post social di chi invece che, come dire, mettersi a disposizione della lotta, usa la lotta per il proprio branding personale, che è esattamente la funzione contraria.
0: Esatto.
1: Cioè, io mi servo del tema, mi servo della lotta per la mia crescita personale. Questo è pericolosissimo, anche perché la gente, come dire, ha poco a disposizione per quei temi, e chiaramente, se tutto viene risucchiato da questo, non ne beneficia la lotta. Quindi sì, come megafono, sì, come amplificatore, ma ricordiamoci sempre dove e come possiamo davvero fare qualcosa per cambiare il mondo e non per cambiare la vita di un influencer.
0: Esatto, no, perché poi lì il mio consiglio poi per chiudere questo piccolo blocco conversazionale è comunque occhio a chi seguite, cioè nel senso
1: sì,
0: io
1: anche, tra l'altro.
0: Ormai ho adottato questo approccio, cioè io ogni 2 o 3 mesi defollowo tipo 100 persone, lo so, scusa, non l'ho mai detto, mi dispiace, fatelo pure con me se volete. Però perché effettivamente, a parte la mia attenzione è limitata, come quella di tutti, e poi questo è anche uno strumento che abbiamo, cioè se vediamo un uso non virtuoso del mezzo, per metodo, per tornaconto personale, per toni usati, ognuno c'ha le sue.
1: Comunque con presunzione, sì, perché sì, uno sì. Lo può fare per tornaconto personale, però con onestà.
0: Sì.
1: Ecco, la disonestà intellettuale a me dà molto fastidio. Il fatto che uno faccia delle cose per crescere, no, però ecco, l'onestà intellettuale è una cosa importante, lo spirito critico è una cosa ancora più importante, quindi io non è che me la prendo tanto col singolo che, come dice, ne approfitta, ma a me interessa di più tutto il resto della gente che abbia gli strumenti critici per fare delle scelte consapevoli. Quello è più importante, cioè a me di abbattere, come di... cioè di sputtan...
0: Cosa? Se siamo capiti, se siamo capiti, sputta, puntini, puntini, bip.
1: La persona che fa una certa comunicazione mi interessa relativamente, ma dare strumenti

0: A parte, visto che oggi si è parlato un po' di underground, di sotterranei, vi propongo un sotterraneo musicale. Loro sono gli ottimi, Lamezia da Erpigneto.
1: Wow.
0: Questo pezzo bellissimo si chiama Quando l'amore, dal loro altrettanto bel disco Messa di voce del 2024.

0: E qua, finale alla Lynch.
1: Wow,
0: Divando l'amore dei Lamezia, Pezzone.
1: Wow, bellissimo.
0: Pezzone. Salutiamo i Lamezia che ci seguono realisticamente da Raffanfulla.
1: Lamezia.
0: Sì, sì, sì. Un po' latineggiante, quindi omaggio alla Lamezia Terme, ma fino a un certo punto.
1: Un periodo bello.
0: Ah,
1: no, perché avevo un ex calabrese e quindi sì, insomma, andavo a Lamezia perché era sempre un viaggio.
0: Bello,
1: insomma,
0: certo, cioè lunghissimo. Sì, sì, sì, un mezzo calabrese, ben so. No, allora senti, siamo addirittura d'arrivo in questa puntata densissima e ti ringrazio di essermi stato complice in tutte queste lucubrazioni mentali. In realtà volevo chiudere semplicemente chiedendoti di condividere con me, con noi tutti e tutte all'ascolto, un consiglio di cinema queer, un regista, una regista, un film più o meno conosciuto, più o meno amato, però che dici, regà, stasera lo dovete vedere.
1: Allora, a parte ovviamente invitarvi a tutte le prossime serate di Procinema, dove scoprire grandi titoli di cinema queer che non avete visto in Italia, tra l'altro

0: anteprime, anche la prossima sarà un'anteprima europea.
1: E ti interrompo solo per dire che sto ancora a rosicà che non sono potuta venire quando c'era Céline Chammat, fantastica regista francese, però questa diretta non si farà da sola.
0: Che tra l'altro, rispetto a quello che dicevamo prima, è stata incredibile, perché ha detto una cosa meravigliosa e semplicissima, parlando della crisi del cinema di cui parliamo tutti, bla bla bla, invece di dire quello, per esempio, che si diceva ai David di Donatello, lei diceva: noi ci troviamo a difendere un cinema che non ci vuole, quindi viviamo la frustrazione di dover difendere un cinema che non ci vuole, ma soprattutto ricordiamoci che non è in crisi il cinema come linguaggio, è in crisi il cinema come sistema capitalista. Il linguaggio è nostro, il linguaggio del cinema non è in crisi, quindi famo cinema indipendente. Su
1: grande.
0: Questo vi consiglio un paio di cose. Allora, per esempio, quello che abbiamo fatto ieri a Afrocinema, che è per tutti i palati, anche in famiglia, che è un teen movie, secondo me fantastico, incredibile, bellissimo, a tratti rivoluzionario con delle piccole cose, che si intitola Young Arts, di opera prima di Anthony Shatman. Si trova, si può dire, sulle piattaforme?
1: Sì, sì, però auguriamo sempre a tutti di fare prima un giro su RaiPlay, bellissimo,
0: certo.
1: E poi
0: che
1: dopo, se proprio non
0: catalogo
1: trovate...
0: anche di cose vecchie,
1: tra
0: RaiPlay incredibile,
1: stupendo, bellissimo. Ma poi quando avete finito RaiPlay andate,
0: esatto,
1: su...
0: No, vabbè, sì, su Prime Video ci sta, ci sta Young Arts, che è l'unico modo ora per vederlo in Italia. E poi di rivedere, a questo punto, già che l'hai nominata, di rivedersi tutta la cinematografia di Céline Chammat, perché c'ha tanto da raccontarci.
1: Bellissima, mi fa proprio vibrare il cuoricino la Céline. E niente, io dal mio piccolo mi sento sempre di consigliare tutti i film di John Waters, uno dei miei registi preferiti, una delle persone che considero figura genitoriale. Tornando al discorso di prima, che bisogna fare attenzione a definire le persone madre e padre, ma per me John Waters è praticamente mio padre. E vabbè, non vi dico Pink Flamingos perché ha per stomaci forti, però
0: è un tempo in cui bisogna avere lo stomaco,
1: esatto,
0: forte.
1: Cioè, se siete più hardcore, Pink Flamingos, altrimenti A Morte Hollywood, titolo originale Cecil B. Demented, che è una fantastica satira appunto del cinema, che è molto in linea anche con alcune cose che abbiamo detto. John Waters, ti amo, spero tu possa campà 100 anni. Guarda, mo domani mi schiatta John Waters.
0: Ai. E siccome è primavera e quindi si risvegliano gli animi, i corpi,
1: che ci dici? Che ci
0: sono
1: dici?
0: Frizzanti, sempre per una roba un po' hardcore, ma non che devi girarti dall'altra parte, ma solo perché insomma è roba forte. Short Bus.
1: Lascia stare. Guarda, io mi ricordo, l'ho visto al liceo, ci ho pensato per mesi,
0: per
1: anni.
0: Chi se lo dimentica? Grande titolo.
1: Adesso sto già sudando e quindi io mi vado a vedere Short Bus. Vi do appuntamento domani alle 18:30 su Noname Radio, Rai Play Sound. Ringrazio tantissimo il saggissimo Pietro Durano.
0: Grazie a te.
1: E ecco, io vi lascio in realtà col pezzo nuovo di Liberato featuring Mahmood, Into Street, che tanti ormai ho sforato oggi a sto punto. Approfitto di questo spazio di servizio pubblico che ho a mia disposizione e noi ci sentiamo domani. Buona serata.
0: Ciao,
1: e grazie Pietro.
0: Grazie.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air se cita un bot,

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

cambio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

Sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Oggi mi manchi nel letto di notte, non riesco a dormire e vorrei morire, ma poi me ne pento perché non è giusto. Dopo quello che hai fatto, le bugie che mi hai detto, mi riscaldo col freddo nel letto di notte.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Ora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: due gambe su Bellucci, oggi contro dei Milano, 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un paio a qualche tipi per portare il pane a casa, porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro dei Milano, 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa, porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta, ho il passo felpato pure quando sto in canotta. D'altro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto, 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr.

Diventano 200 sopra le braccia. Fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro, mi nascondo sotto l'albero più grande che ci sia.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tutte e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza. Mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me. Andiamo a fare tutto il disco.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Nitro. I want everyone in the

sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore.

0: farai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non ha

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova esorbitante, boh, speriamo, puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta su No Name Radio e quindi per proprietà transitiva anche su Rai Play Sound. E come ormai d'abitudine, ogni martedì e ogni giovedì, oggi metto in atto un sequestro lampo di un'ora. E la persona che mi ha detto di sì, che mi ha dato il suo consenso, che ricordiamo essere molto importante il consenso, è Matteo Corradini.
1: Esattamente, un sequestro che se tu ci aggiungi anche il tempo di percorrenza da Cinecittà a Prati diventa un sequestro di 2 ore, cioè diventa un
0: Manco
1: sequestro
0: lampo.
1: manco troppo lampo, sinceramente. Cioè, se ci fossero stati a mezzo i soldi, secondo me saremmo andati più spediti. Ma va bene pure così.
0: Va bene così, andiamo avanti. Allora, no, io ti ringrazio per essere qui oggi. Faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto.
1: Proprio lui, il faceto.
0: Il faceto con il tono che ci caratterizza. Vabbè, io ti presento per i pochi stolti, mi permetto di dire, che non ti conoscono. Allora, Matteo è un autore, uno sceneggiatore di film, videogiochi,
1: Sì, sì, sì,
0: show,
1: sì.
0: chi più ne
1: Dipende
0: ha
1: quanto
0: più ne
1: c'hai. Io dico dipende quanto me poi dà.
0: Tu comunque
1: Ma tu sei
0: sceneggi.
1: autore di cose? Io dico quanto c'hai. Così uno capisce, capito? Che ti
0: A me
1: serve?
0: una risposta
1: Dimmi,
0: che
1: che
0: mi
1: ti
0: piace
1: serve?
0: dare quando me lo chiedono è tutto tranne libri, così da capire proprio la
1: No,
0: concretezza,
1: dai,
0: l'amore per i soldi.
1: te posso, esatto, cioè, mi devi dare un sacco di soldi, ma se mi dai tanti soldi un libro lo scrivo, dai.
0: Perché te ne hai mai scritto il libro? Ti manca solo il
1: Ma che
0: libro?
1: sei matta? No, no,
0: Manco io, per
1: no, no,
0: carità.
1: no, no,
0: Per carità.
1: ma
0: No, no.
1: no, ma
0: Noi siamo working
1: perché devo
0: class.
1: distruggere in questo modo una branca dell'arte come la letteratura? Cioè, non ha bisogno, diciamo, quel mondo non ha bisogno di me, diciamo questo.
0: Però, mi sono dimenticata di due cose importanti. Tu non solo autore, sceneggiatore, eccetera. Eminenza grigia dell'all rap, poi diremo
1: Certo.
0: meglio come e perché, tanto eminente. E poi, vabbè, ça va sans dire, come dicono in Francia, comico, membro con Luca Vecchi e Luigi Di Capua. Di Capua.
1: Di Capia, ma la sbagliano molti, sai,
0: Di
1: di
0: Capua.
1: Capua.
0: Del trio The Pills.
1: Esatto, proprio noi.
0: Che avete creato vari mostri, siete stati voi, tipo sai il battito di ali di farfalla che crea un tornado all'altra parte del mondo? Se voi nel 2012 vi facevate gli affari vostri, oggi secondo me avevamo molti meno problemi. Ma va bene, non
1: No, no,
0: sono
1: guarda,
0: qui
1: io
0: per
1: penso,
0: sindacare.
1: semplicemente che sì, effettivamente il battito d'ali è la cosa giusta. Noi non avevamo assolutamente idea di quello che stava succedendo e probabilmente manco il mondo intorno a noi. E questa è l'Italia, e questo è quello che è successo poi.
0: Ma infatti poi mo ti faccio la domanda quella alla One More Time, tipo sulla tua fama del
1: Certo,
0: 2012 in bianco e nero, anzi se cortesemente può essere switchato in bianco e nero il video. Ma prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato con estrema cura oggi, per questa puntata con te, volevo chiederti di condividere la tua osservazione sulle
1: ah
0: piastrelle.
1: sì, certo. No, mi trovo in questo momento problematico. Insomma, ho fatto 40 anni, tra poco ne faccio 41. È arrivato il momento in cui in un altro paese succede penso a 20, a 40 in Italia succede che c'hai una casa tua. E, niente, mi sono trovato in questa situazione in cui devo fare delle cose per cui io non sono stato programmato. Non parlo di, come dicevo, Giada, di pagare le tasse. Lì sì, perché comunque si tratta sempre di trovare un modo per aggirare lo Stato. No, non è vero.
0: Non è vero.
1: Salutiamo,
0: Salutiamo
1: dai,
0: l'Agenzia delle
1: a che ci
0: Entrate.
1: segue da casa. E quindi, cioè, quello è più interessante, capito? E cioè, certo che sceglie le piastrelle, zii. Boh, ma che cazzo me frega? Ma che me frega?
0: Ma
1: La
0: come le hai
1: gente è
0: scelte?
1: impazzita, la gente è impazzita. Non lo so, mi sono fatto guidare delle foto delle Leroy Merlin, non lo so.
0: Ma tipo di quelle grigie, un po'
1: Sì, ingress,
0: cementate, che
1: no, no, sicuramente, no,
0: ingress?
1: no, piastrelle, ingress,
0: Porcellanato?
1: porcellanato, rosse in bagno e verde in cucina. Oh, regà, io meglio di così non ci riesco,
0: Beh,
1: scusatemi.
0: patriottico, posso dire, in
1: Sì, in
0: linea con le tendenze più contemporanee.
1: linea con questo governo, possimo
0: Con il
1: dire.
0: ministro del Made in Italy, il ministero
1: Esattamente.
0: del Made in Italy che finanzia questo messaggio. Ascoltiamo il primo pezzo della giornata e poi andiamo avanti con tutto ciò che abbiamo da dire sullo scibile umano. Ti ho selezionato un bel pezzetto rap del 2017, che poi
1: Bella,
0: capiremo
1: rispacca.
0: essere una grande annata, ABC of New York di Princess Nokia.

0: Siamo tornati in diretta con Wunderkammer, questa era Princess Nokia.
1: Eccoci.
0: Io sono Giada Arena, con me c'è Matteo Corradini.
1: Proprio lui.
0: Nel frattempo si è parlato di piastrelle, ma volevo ricondurre il tutto a un po' un aspetto più introspettivo, più emotivo, così
1: certo.
0: Possiamo fare i tagli sui social in bianco e nero.
1: Vai.
0: In cui ti racconto, anzi tu mi racconti, io ti istigo, di ciò che è accaduto nella tua vita intorno al 2011.
1: Ah, certo.
0: Quella strana storia di YouTube, perché a un certo punto sono iniziati a apparire questi video in bianco e nero con tre pischelli con la barba 30
1: io avevo molta poca barba e tra l'altro avevamo 27 a 28 anni, quindi manco 30.
0: Però nella mia testa eravate
1: trentenni, certo,
0: perché ero un po' più piccola, quindi dicevo, ah, ecco, tra qualche anno sarò così.
1: Noi se vuol dire abbiamo inventato la comicità
0: su internet. No, letteralmente
1: italiana.
0: Sì, perché io mi ricordo all'epoca comunque la primissima fama virale, che stiamo parlando di long form su YouTube, cioè c'era poco Instagram, non c'era TikTok, c'era Facebook che veniva usato in modo diverso. Voi eravate veramente tre tipo rockstar.
1: Sì,
0: mi ricordo
1: assurdo.
0: A Roma, capito, che aleggiavate nelle serate, la gente diceva, oddio, hai visto chi ci sta. Tu
1: molto divertente.
0: Come te la vivevi con questa cosa?
1: Ma guarda, in realtà ammetto adesso, insomma, con il senno del poi, che cioè quella roba lì ci piaceva un sacco. Cioè, era un
0: essere
1: po'
0: famosi.
1: Quello che essere percepiti in quel modo là, che è forse anche più di essere famosi, cioè essere tipo in qualche modo, ecco, appunto, essere percepiti un po' come una rockstar. Che secondo me è pure meglio di essere famosi, nel senso con un grosso contatto col pubblico. È ovvio che poi quella roba lì era per forza doveva essere legata a un periodo, perché di quella roba lì dopo X poi ti passa lo sfizio e dici, vabbè zì, ma io non voglio essere... Ecco, una cosa che ad esempio mi ha cominciato a far capire che non era più figo era che la gente si prendeva un sacco di confidenze con te per strada come se fossi un amico suo. E poi
0: sì.
1: Tu dici, ma se tu fai dei sketch in cui letteralmente te presenti come se tu fossi un amico di qualunque pischello romano tra i 25 e i 35, come vuoi che ti percepiscano? Cioè è normale che ti percepiscano così. E però lì, sai che lì non c'era proprio nessuna consapevolezza di quello che poteva essere la presenza della internet fame nella tua vita. E sì, cioè nel senso è stato bello fino a che non è diventato brutto, nel senso poi comunque ovviamente, ma come tutti, ci sono state delle conseguenze, molte cose ancora, ecco, ad esempio oggi, se tipo mi fermano, mi chiedono una foto, io applico la discriminante se me va.
0: Beh, ci sta, sì, sì.
1: Eh no, ma prima guarda che questa cosa non è scontata, perché tendenzialmente se c'hai una internet fame, una fama di qualunque tipo, specie su un media come può essere internet e la televisione, molto largo, ti senti un po' che lo devi fare, no?
0: Mm-hmm.
1: Aver rapporto col pubblico,
0: sapere, perché
1: che
0: sennò ti rosicano, sai, mo tutto lo psicodramma di Chapel Roan che rifiuta le foto alla gente,
1: sì, che ha dato un cazzotto, un testa alla figlia di chi?
0: Del cacciatore.
1: Vabbè,
0: lui ha ride, ha dato un cazzotto,
1: no,
0: in testa alla
1: ragazzina. Capito, dipende dalla ragazzina che ha fatto, sto scherzando, amici, ragazzine da casa.
0: Che salutiamo.
1: No, però semplicemente, ecco, poi c'è stata molta, molta più consapevolezza su quello che è l'esposizione recentemente. Ci sono stati dei casi, regà, tutte le figure più in vista di quel periodo si sono fatti in esaurimento nervoso. Tutti.
0: Sì.
1: Cioè, ma partì da Filthy Frank, passando anche per un banale Justin Bieber.
0: Sì.
1: Cioè, comunque, quella gente è stata così esposta che alla fine comunque sono fatti l'esaurimento nervoso. Noi per fortuna non ci siamo fatti l'esaurimento nervoso perché siamo stati in proporzione meno esposti, grazie a Dio, del Justin Bieber. Però comunque c'era molta, quello che voglio dire è che c'era veramente molta meno consapevolezza su ciò che comportasse esporsi così tanto.
0: E c'è una cosa che col senno di poi magari non rifaresti, che magari ti ha messo, adesso non ti voglio mettere in difficoltà, possiamo bippare i nomi delle produzioni,
1: no,
0: dei programmi che dici, però c'è un qualcosa che magari ti ha un po' turbato.
1: Guarda, tutto e niente, cioè nel senso, se dovessi scendere nel dettaglio non mi starebbe bene in dire no, quella cosa non la farei così, la farei cosa, non la farei così, non... credo pure gli altri, insomma, però tendenzialmente è stata veramente un'avventura mega divertente.
0: Facevate mega ride.
1: Facciamo mega ride. Sono convinto che famo ancora mega ride, ma lo famo per noi, che è una cosa. Penso che sia più equilibrata nelle nostre vite in questo momento. Tutto qua.
0: Infatti, devo dire, ti vedo sereno.
1: Ti vedo sereno.
0: Nonostante.
1: Dopo aver passato la mattinata a scegliere piastrelle, questo è tipo.
0: Ti sei calato 7
1: Xanax. No, bene, prima di venire. Regà, cioè, veramente. Io sono abbacinato. Come dicevo prima, a Giada, non ti voglio far perdere troppo tempo, ma io vivrei come nel meme. La stanza perfetta per un uomo, televisore, materasso, una sedia, un secchio per l'urina e basta. E basta, non me frega niente.
0: Comunque, adesso, in piena coerenza con questo messaggio alla nazione che hai appena lanciato, ti posso chiedere di presentare la prima traccia che hai scelto di portare con te oggi.
1: Una traccia che veramente, se hai tra i 30 e i 40, 25 e 40, se non la sai a memoria, c'era pure... c'è stata una volta in cui Damiano De Maneskin si è trovato in una trasmissione radio in cui l'hanno messa e lui mezzo la sapeva a memoria.
0: Mi pare di sì.
1: Deadly Combination è la traccia che forse ha formato tutte le persone che conosco.
0: Sì.
1: Così.
0: Almeno due generazioni.
1: Sì,
0: almeno dell'Inde Panchine.
1: Sì, in De Panchine allargate perché c'è sta pure Noiz, però un traccione.
0: In De Panchine in France.
1: Sì, un traccione veramente incredibile. La dovete, cantatela tutti a memoria, per favore. Se state in macchina e la state sentendo, cantatela.
0: Alzate. E io con
1: Alzatevi se state in macchina. sì.
0: Con molta emozione, la mano che mi trema, premo play, perché comunque che emozione Deadly Combination su Arai. Io la metto,
1: vediamo che succede.
0: Non saremo più gli stessi.
1: Vediamo chi perde il lavoro.

0: Public Combination.
1: Eccoci tornati in diretta dopo questa esperienza.
2: Mamma mia, che bello. La Stroversicoria ho cantata tutta. Non so se ero ripreso mentre.
1: Non lo so.
2: No, però ecco, possiamo poi confermare che io l'abbia cantata tutta.
1: No, l'ha cantata tutta. Io sono veramente estasiata. Per me è stata una scena abbastanza onirica. Perché nella vita avrei pensato, tranne di ritrovarmi in un seminterrato di Radio Rai con Matteo Corradini, ascolta Deadly Combination.
2: Tu ti devi ricordare una cosa sola da questa esperienza: che il ferro è freddo,
1: ma brucia
2: quando te manna all'inferno.
1: Ebbene sì.
2: E non è, guarda che dicevamo, erano comunque delle cazzo di penne, cioè.
1: No, bellissime penne, perché è facile fare ironia, dire vabbè Arcigoria, e no signore, perché se vi leggete il testo di Deadly Combination, ma anche di alcune cose considerate più truci, più splatter, tipo Verano Zombie.
2: No, ma Verano Zombie era ancora comunque, il livello lirico era comunque, cioè secondo me The Noise, Verano Zombie e Non Dormire sono comunque due dischi golden, cioè.
1: Sì, premio Denko.
2: Sì, ma certo.
1: Truce Clan, grandissime penne, e noi stavamo riflettendo in
2: come
1: realtà...
2: Sangue, poi, che era molto, scusami, se mi fai parlare del Truce Clan, mi infervoro, Come Sangue, che comunque considerato il primo e unico lavoro del collettivo Truce Boys, era molto acerbo, ma il livello di scrittura secondo me era già molto alto rispetto al rap di quel tempo.
1: Ma assolutamente, ma pure quello di adesso, perché in realtà noi stavamo parlando nei pochi minuti in cui non abbiamo cantato Deadly Combination la differenza ironica tra l'all rap dichiarato come tale, trap, perché adesso è tutto diventato un po' ironico.
2: Sì, c'è stato un carissimo, un artista che rispetto, si chiama Morte Cattiva di Trento, che una volta mi disse, me lo disse 10 anni fa, non è più possibile fare rap non ironico. E io credo che questa sua profezia in qualche modo si sia avverata, perché tendenzialmente l'ironia, il layer, come stavamo a dire prima, è entrato praticamente in tutti i progetti trap più innovativi. Tutti, se tu guardi Tony Tumilli, conosci Tony Tumilli?
1: Tumilli,
2: ma Ammon, Glason, quelli là, hanno sempre. Poi ovviamente il genere musicale, a parte che la trap ha comunque rivoluzionato un po' la roba, perché un flow come quello di Cicoria 20 anni fa gli ridevano appresso, oggi è un flow mega figo.
1: Sì.
2: Quindi regà, fatevi due conti, cioè ha rivoluzionato un po' quella roba lì, e a livello di contenuti ha introdotto il layer ironico, per cui stai a di una cosa ma ne stai a di forse un'altra, forse sto a scherzare ma forse no, però è figa quella roba lì.
1: Però domanda provocatoria: se tutto il rap è LOL, il LOL rap proprio definito come tale dalla Costituzione, che è? Come si distingue? Come si distingue il LOL rapper dal rapper?
2: Ma
1: che
2: il LOL rapper, come diceva Pippo Solo nel promo che fece per internet qualche mese fa, ma oggi questa roba non funziona più, lui lo dice, perché comunque il contenuto ironico, come dicevamo pure dei Toni Pitoni, ormai si è allargato a dei generi che totalmente inaspettato, cioè che non hanno contemplato l'ironia, il layer, che poi è un'ironia che alla fine magari c'è, come anche se ci vogliamo mettere Marco Castello, ma sì. Calcutta, quando dicevo ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare, era quella roba lì, quello straniamento comunque, cioè perché Calcutta te sta a parlare di una svastica dentro una canzone romantica, capito? A Bologna, perché volevo litigare con i bolognesi?
1: Che t'hanno fatto,
2: capito? E quello è quel non prendersi sul serio, che poi capirai, diciamo, nel rap con i contenuti era proprio impossibile, cioè lì non c'erano layer, il contenuto era quello che vedevi, cioè se parlava di cose serie, non voglio dire era giusto o sbagliato, ma la cosa è cambiata così tanto per cui in un pezzo di un certo genere musicale magari puoi mettere un testo completamente diverso, ironico, coi layer, e la gente, chi ce va in fissa, pure chi non lo capisce.
1: Sì, c'ho da dire che secondo me richiede veramente una capacità di lettura estrema, perché anche il mio adorato Pippo Solo, di cui tu dicevamo sei anche eminenza grigia, collaboratore, amico, fratello, compagno,
2: burattinaio.
1: E chi più ne ha più ne metta, anche lì so canzoni che se tu leggi il testo crudo vai a chiamare un centro antiviolenza. Però se invece contestualizzi anche poi come una critica di quel machismo proprio del rap, quindi col ribaltamento di mettere quella roba di tipo on steroids e pomparla ancora di più, e quindi è una critica forse al linguaggio del rap stesso.
2: Guarda, sì, sicuramente sì, ma l'esempio che mi sento di fare è quello di C'è ancora domani, in cui il personaggio di Valerio Mastandrea è un violento e misogino, però è chiaro che si sta descrivendo un qualcosa che fa parte di un contesto. Lì è un film ed è chiaro ed è semplice e siamo abituati e lo vediamo in televisione da sempre. Nel rap poi, che è un genere, come dicevi te, che proprio si presta alla violenza, alla spacconeria, all'ostentare un comportamento sbagliato, illegale, è molto più difficile fare questo ragionamento. Ma se tu prendi Silvia, l'idea originale...
1: Silvia, pezzo di Pippo Solo, se no sembra che stiamo a parlare di Silvia, una
2: Silvia
1: amica
2: con la R, pezzo di Pippo Solo, nacque quando magari ci capitava che sentivamo le canzoni mega romantiche, che ne so, dei Coez, dei Fra Quintale.
1: Sì.
2: E Pippo diceva, ma secondo te uno così romantico, mi è mai capitato, manco per una volta, e tu dici, beh no, non lo so, però sarebbe interessante scriverci una canzone sopra.
1: E su quel dubbio, perché tra l'altro ricordiamo Pippo Solo professore,
2: certo,
1: professore
2: filosofo,
1: di filosofia,
2: no, che professore, no, mo non insegna più perché giustamente faceva solo le scuole private, quelle per i figli per i figli dei dirigenti e vabbè,
1: non di questa
2: azienda. E però adesso se sta più a un dottorato in filosofia, il dottorato di filosofia, sì, lo sta discutendo in questi giorni.
1: Quindi in bocca al lupo, Pippo Solo
2: è murubuto coi layer, noi lo stavamo a dire prima.
1: Sì, io lo confermo, in bocca al lupo per il dottorato Pippo Solo, ma pure per il tour, per il concerto importantissimo a Rocchi in Roma.
2: Incredibile.
1: Che tra l'altro pure lì, se ti avanzano a credito, sono contenta, ma ne parliamo. Dopo questo pezzo che ho selezionato per te, per noi, per il favoloso pubblico di Wunderkammer, che è Who dei Mort Selector featuring Tommy Cash, prima che diventasse il Tommy Cash che conoscete voi.

0: Vabbè, io torno a parlare sulla fine di questo pezzo molto bello. Tra l'altro stavamo ricordando con Matteo che lui e Pippo Solo aprirono per Tommy Cash nel 2019 a Milano.
1: Sì, sì.
0: Io c'ero e tutto questo mi ha ricondotto a un discorso che facevo con Matteo quando l'ho invitato a venire qui, che secondo me è un punto di vista interessante, perché a un certo punto io ho detto, qua angolo di curiosità, ti va se portiamo una cosa che noi avevamo scritto nel 2019 per una testata, poi andata in bancarotta. Vabbè, posso dire cazzo, perché andata in bancarotta per noi, Supervice. Avevamo scritto un format video che faceva mega ride, poi c'è stato il Covid, non abbiamo potuto fare ed è andato buttato perché poi è andato in bancarotta pure Vice. E quindi io dicevo, farebbe ridere sfruttare questa conoscenza, queste gag che abbiamo preparato, leggerle col senno di poi. Al che però il saggio Matteo, gemelli ascendente pesci
1: certo,
0: mi dice una cosa molto saggia, che è che de base nel frattempo sono uscite altre 7.000 cose
1: dal 2020 al 2026, 6 anni in tempo in internet time, sono 60, capisci?
0: Sì, invecchiato, cioè, male
1: non, ma te posso dire, c'aveva degli elementi.
0: Ti sei commosso, sei emozionato.
1: No,
0: sei emozionato.
1: Semplicemente reflusso gastrico come tutti. E c'aveva degli elementi un po' surreali, insomma, parlavamo dei rapper e musica tendenzialmente in modo un po' surreale, con delle reference pazze, con delle robe a video pazze,
0: aneddoti inventati completamente falsi.
1: Ma sì, tipo le 10 cose che non sai di quei pechegno, tutte robe senza senso.
0: Inventate.
1: E tipo adesso non ce n'è veramente bisogno, perché il TikTok, ma anche l'Instagram, cioè è pieno.
0: È tutta una gag. Ma perché nel frattempo, secondo me, è diventata una questione algoritmica. Perché effettivamente anche Instagram, i Reel, insomma YouTube con gli Shorts, per rincorrere forse innatamente TikTok, hanno iniziato a spingere algoritmicamente i video brevi comedy. Perché poi non si sono neanche più accollati ai temi politici, sociali.
1: Ma certo.
0: E quindi...
1: No, adesso quella roba si spinge tantissimo. Cioè, ma io ho un sacco di pischi. C'è un sacco di pischelli dei 20 anni che fanno roba surreale, fanno super ride, e quindi diciamo, perché odore fa io, cioè, capito? Gera, no vabbè, non è vero, Gera, strano, perché comunque se sta cosa veniva internamente da noi, sì, forse era pure più interessante, perché era comunque una testata musicale, però indipendentemente ci stanno un sacco di pischelli. Ecco, una cosa posso dire,
0: vai,
1: la generazione d'oggi mi fa mega ride, non mi dite che cazzi, non fanno mai, fanno molto più ridere,
0: fa molto
1: noi.
0: Più ridere di noi,
1: ma sì, ma sì, mille, sì, volte, sì. Ma mille volte, ma mille volte. Poi non gli voglio dare un giudizio generale, ma per le cose che interessano a me fanno un sacco ridere, voglia.
0: Anche se stavo pensando, no, de base tu un po' pioniere, no, pioniere dei video gag su YouTube, pioniere de quelli che saranno poi in futuro i TikTok, sei stato pioniere, ho scoperto pure, senti che ti sto per droppare, pioniere del podcast, perché ho trovato un comunicato di lancio di Brodo, il podcast che hai fatto con The Pills nel 2023, che diceva: adesso nessun podcast è anche video, noi abbiamo fatto il primo podcast,
1: che era una cosa che ci diceva giustamente Spotify per spingere il nostro prodotto, e tipo
0: sono tutti video adesso,
1: sì, lo so, però già all'epoca c'è stava una cosa, e questa cosa veniva spinta un po' come se eravamo veramente il primo, non era vero.
0: Uno dei. E quindi che accollo è? Un accollo o una gioia essere un pioniere? Qua domanda introspettiva, viriamo sul bianco e nero.
1: Molto, molto bello. Non lo so, sinceramente non è né l'uno né l'altro. Certo, vedere le cose prima, no, è figo. Vedere le cose prima.
0: Un po' visionare, più che pioniere, il visionario.
1: Pippo mi dice che io questa cosa ce l'ho pure in negativo, quindi riesco a distinguere quando le cose cominciano la parabola discendente.
0: Sì.
1: Non mi chiedete di fare sta cosa, perché
0: chi è che sta discendendo, però poi diventa problematico, roviniamo i rapporti con la gente. Andiamo avanti.
1: E questa è parte però di questa cosa, ma io, cioè, di nuovo, è che sono sempre stato un bel paraculo e circondato da altri paraculi, quindi fondamentalmente
0: hai prosperato come
1: come paraculo. Ma parlo ovviamente di Pills, parlo di Pippo, parlo di tutti quelli a cui mi sono avvicinato per i miei progetti di questo tipo qua. E ecco, te posso dire, però te posso dire una cosa, nei millennial abbiamo comunque vissuto una roba in cui abbiamo dovuto evolvere in una velocità incredibile, perché io mi ricordo dalla crisi
0: del 2008,
1: cioè lì è tipo ok, da oggi tutte le regole sono cambiate, tutte le regole della società, del lavoro, dello studio, dell'economia, tu non è più come prima, vai, inventa qualcosa, vai.
0: E tu nel frattempo stavi su MySpace a progettare, certo, in HTML,
1: certo, e dice no, non c'è più l'HTML, questa cosa non esiste più, basta. E la cosa bella di The Pills è che noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto effettivamente con un po' di lungimiranza, una cosa che da qui in poi funzionerà, oh, ma sai che è la fine.
0: Vedi, è come il discorso che facciamo prima del battito d'ali della farfalla, che è il tornado. Creano a Wall Street la crisi dei mutui subprime nel 2008.
1: E voi ci avete dei pills.
0: Voi ci avete dei pills. Incredibile. Fantastico. Ascoltiamo un pezzo di Pippo Solo. Ridatemi l'hit pop dallo splendido disco Ok Computer, però trap del 2019.

0: E rieccoci con l'hit pop di Pippo Solo. Questa è Wunderkammer e No Name Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Matteo Corradini, con il quale sto ripercorrendo gli ultimi 20 anni
1: Mamma
0: dei
1: mia,
0: gags su internet, di
1: Gags,
0: gags.
1: ma anche per quel evento che abbiamo fatto insieme, che appunto univa comicità e internet, a me mi hanno definito come oggi internet comedian, che comunque sia un titolo
0: È
1: clamoroso.
0: molto bello Internet
1: Madonna, ma
0: Comedian, mazza,
1: infatti,
0: su LinkedIn l'hai messo?
1: oggi original gangsta internet comedian,
0: È
1: cioè ammazza
0: vero.
1: zii, cioè bellissimo. Forse
0: Bellissimo.
1: il presente ha troppa stima del mio ruolo
0: The OG
1: all'interno della
0: giullare
1: storia,
0: del
1: perché...
0: web.
1: ma è una cosa comunque molto lusinghiera per me, molto lusinghiera.
0: Fossi in te farei
1: Mo metterei, sì,
0: una lapide,
1: definito.
0: un biglietto da visita, valuta tu. E tra l'altro una cosa che ti volevo chiedere però, perché tu appunto, come ti introducevo all'inizio con grandi sviolinate, mi sei anche autore e sceneggiatore per altri e per
1: Yes,
0: altre
1: sir.
0: cose. E hai scritto dei prodotti
1: Sì.
0: molto belli, tipo una pezza di Rondini.
1: Certo.
0: E, beh, per esempio, tu adesso stai collaborando con Dito Nella Piaga per il suo disco Miss Italia. Oggi, se
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: erro, è
1: sì,
0: uscito
1: sì,
0: un
1: sì,
0: nuovo
1: sì, sì,
0: video
1: sì, sì, sì.
0: vostro.
1: Sì, è stata una cosa veramente figa perché lei è venuta da me a dirmi: guardi, io vorrei fare delle party comedy recitate che poi saranno usate nei video sui social. Ed sono rimasto molto colpito del fatto che lei comunque fa la sua musica, la sua roba, e poteva tranquillamente fare a meno di questa
0: Sì. Ha
1: cosa, no? E invece ha
0: preferito
1: dimostrato:
0: far ridere.
1: sì, è incredibile, è figo, cioè mazza, cioè comunque un artista pop italiana, bella lanciata alla fine perché insomma stanno bene. Non è necessario, cioè, boh, capito, non è scontato che cerchi anche una roba comedy nei suoi pezzi, nei suoi video.
0: E tu,
1: Mi ha interessato molto.
0: ideando un altro job title per te oggi, sei tipo il suo comedy consultant.
1: Beh,
0: A Milano saresti
1: bellissimo,
0: un
1: bellissimo. Sì,
0: gag
1: sì,
0: consultant.
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma magari,
0: Comedy expert. E
1: ma magari.
0: senti, invece, vabbè, qua domanda che forse mi interessa solo a me in quanto autrice, anche per altri a mia volta, non lo so.
1: Ma fammela, ma che
0: Però
1: te frega?
0: quanto ti piace scrivere per gli
1: Quanto te
0: altri?
1: danno?
0: Quanto ti
1: Quanto te danno? Guarda.
0: che magari riemetto dei preventivi. No, ti piace scrivere per gli altri? Come te la vivi questa? Cioè, come scindi la scrittura per le cose tue e la scrittura per gli altri?
1: Adesso ti dico un'altra cosa da saggio.
0: Vai, madonna, che te oggi stai qua veramente inspirational, motivational, questi tutti hashtag che metteremo sotto a Cyril.
1: È praticamente lo yin e lo yang. No, no, cioè nella tua vita professionale è tipo, cioè, devi fare tutte e due le cose, capito? Se no stai male. Guarda che pure se fai solo le cose che ti piacciono a te, finisci tendenzialmente a fare tutte le sere le 4 bevendo e drogandote, e comunque non ti fa bene. Quindi io sono convinto che il lavoro per altri ha tendenzialmente un altro tipo di importanza, ma quantitativamente lo stesso tipo di importanza che ha fare le cose per se stessi. Sono due cose che si alimentano. Sai, le volte che io magari ho fatto dei programmi in cui sono dovuto stare 3-4 mesi a fare una cosa sola che magari manco mi piaceva tanto, no? Poi finivo e dicevo: mamma mia, voglio fare solo cose mie. E lì c'è una bella spinta, capito, no? Lì sei proprio spinto, sei creativamente
0: Sì,
1: attivato,
0: è
1: sei
0: vero.
1: più attivo, perché sei stato 3 mesi a fare la muffa là dentro. Ma noi siamo fortunati perché la gente tutta la vita, in alcuni casi, sta a fare la muffa e non ce l'ha questa alternanza che è mega salubre,
0: Sì, assolutamente
1: capito?
0: sana, ma anche secondo me per non affezionarsi troppo in maniera anche un po' narcisista le cose che si fanno, lasciarle un po' andare, vederle come prendono
1: Sì,
0: forma in
1: sono
0: mezzo
1: d'accordo.
0: alle cose degli altri. No, poi mi piace anche il messaggio contro la droga che hai lanciato.
1: No, ma non
0: Quindi
1: è contro
0: scrivete
1: la
0: per
1: droga.
0: gli altri, sennò.
1: No, ma posso dire un messaggio pro la droga, per
0: Sì, no, è
1: drogate,
0: servizio pubblico.
1: vabbè, diciamolo, per drogate devi essere vivo, se te droghi troppo non puoi essere vivo, quindi è controproducente con la tua voglia di drogate, cioè cerca di drogate ma rimanendo vivo, cioè comunque rimanendo abbastanza sano da,
0: Riduzione del danno,
1: esatto,
0: ma dopo
1: abbastanza
0: così non
1: sano da
0: usciamo.
1: poterte continuare a drogare,
0: Sì,
1: questo lo diciamo a
0: lo
1: casa,
0: diciamo.
1: tranquilli.
0: Riduzione del danno, molto importante scrivere per gli altri, mettere delle fatture, anche questo
1: Sì,
0: comunque gradito, perché a volte poi
1: specie quando
0: serve
1: ti sei
0: dire
1: comprato casa, ancora di più,
0: graditi quando c'hai le rate
1: graditissimo.
0: del mutuo, mamma mia che gioia
1: Sia
0: infinita, andà su Aruba.
1: importante, sia importante.
0: Sii carina, sii sempre
1: Bene,
0: carina.
1: 4 volte l'anno.
0: perché io ho pure l'email, c'ho tutto, perché io ho pure attrice. Vabbè, ma questo proprio è un altro discorso. Però io li dichiaro tutti. Un saluto. Hai detto così, sembra che ti dichiari. Però.
1: No, ma io pensavo che te stai attaccando al discorso a quello che ho detto io prima. Al contrario,
0: li dichiariamo okay. Tutti.
1: No, pure io purtroppo li dichiaro tutti.
0: Con i soldi nostri, probabilmente adesso c'è un padiglione al Bambin Gesù di Roma che ci devono intitolare con tutti, esatto, gli F24.
1: E invece, semplicemente, li usano per pagare le pensioni alla popolazione anziana d'Italia, che è tipo sopra il 70%.
0: Che tu dirai, pure loro hanno diritto, ma ce l'hanno. No, basta, controverso. Andiamo avanti con un pezzo di una queen totale che si chiama Contessa Astuto, e nonostante il nome non è italiano, è di New York. Rain in Ratchet.
1: Fighissimo, non la conoscevo, non so. Vedo solo la foto, già mi piace.
2: Oh my God, Becky.

0: Contessa Astuto, della quale io, e mi permetto di dire anche Matteo Corradini, siamo fan da oggi.
1: Beh, molto molto interessante. Pensa che quando ho visto il titolo pensavo a un progetto parallelo di Niccolò Contessa, ma poi me sa di no comunque. Ma poi è un'altra roba. No, però figa, interessante. Mezza metal pure, mezza noise.
0: Mezza emo, mi piace. Grande Contessa che non è Niccolò, che resta con pronomi him.
1: Esattamente, al contrario di forse Contessa Studio, i cui pronomi non sappiamo,
0: ma
1: o li sappiamo.
0: Potrebbe essere un CR, un dei dem, uno
1: scidei. Secondo me un dei dem, sì.
0: Un dei dem.
1: Potrebbe, scusate.
0: Potrebbe. Poi verifichiamo.
1: Toto pronomi.
0: Molto contemporaneo.
1: Certo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi un'altra cosa che mi interessava da te, proprio perché siamo qui a bazzicare mondo metal, mondo emo, mondo cose, è anche il fatto che tu vieni e ancora bazzichi, è onor del vero, tutta una serie di mondi sottoculturali le glorie emo, scrimo, che non so se ancora c'hai brutto problema.
1: Certo, voglia.
0: Emo, scrimo, i videogiochi indie.
1: Il problema è che a me mi piace troppo internet.
0: Dici che è internet,
1: ma
0: è
1: certo
0: il problema.
1: No, non è un problema, anzi è la soluzione. No, certo, poi qui c'è tutto un discorso di bulimia che sta veramente colpendo fortissimo la generazione Z, e per cui c'è un flusso totale di contenuti continuo a cui cerchiamo, poi pure io, che non sono Gen Z, ma anche io ne sono vittima, cerchiamo di fruire continuamente, guarda, facce caso. Cerca di fare un calcolo delle ore al giorno che tu passi di fronte a uno schermo. Paro mi nonno a questa cosa,
0: vero,
1: veramente. Però, zima, letteralmente quando apro l'occhio e quando li chiudo.
0: Valgono tutti gli schermi, computer, televisore. Madonna, sarà tipo
1: 14 ore, sì veramente.
0: 7 ore, secondo me, tra il lavoro.
1: Pure quando guido non lo faccio. Ma
0: giusto perché sei obbligato.
1: Un motorino, tra l'altro, non lo potrei proprio fare. Però sì, ecco, quando noi avevamo 17-18 anni, quando cominciò questa china, questa wave, a noi ci sembrava vero. Cioè il fatto che io mi potessi scaricare un disco in 20 minuti,
0: sogno.
1: Era una roba anche... Cioè io, c'erano dei dischi pop punk di quando ero piscello che mi li dovevano a comprare a Londra. Cioè io mi dovevo recare a Londra per comprarmi un disco, cioè capite? Nel senso... E, cioè quindi noi siamo stati proprio... Io stavo in fissa. Certo è che ci cominciamo a rendere conto che il martellamento costante di contenuti non è manco sano poi per la fruizione dei contenuti stessi, perché non ne fruisci veramente.
0: Sì, no, ma poi soprattutto questo discorso della sottocultura che ti facevo è anche perché io oggi ho la sensazione che le sottoculture, diciamo, conosciute comunemente col concetto novecentesco di sottocultura, è proprio impossibile che sopravviva oggi.
1: No, penso che qualunque sottocultura, diciamo che il passaggio da sottocultura a cultura mainstream è estremamente più veloce, ma la sottocultura c'ha comunque ancora della roba figa su internet, che io vedo solo su internet, che non vedo nella realtà, per fortuna, perché sì, comunque è giusto che rimanga così, è giusto che rimanga una sottocultura, perché tendenzialmente la sottocultura, cioè la cultura si nutre di sottocultura e viceversa, cioè nel senso sono due ambienti che se

0: si influenzano a vicenda come il mainstream e l'indie, ma in tutto, ma pure nella musica.
1: Sì,
0: Cioè,
1: è vero.
0: tendenzialmente è questo. E poi questo può anche creare dei cortocircuiti interessanti, come Tony Pitoni, ad esempio.
1: Che se ci pensi che veramente da quando è passato da underground mainstream al palco
0: Ma
1: di
0: sono
1: Sanremo,
0: passati 3 mesi, raga,
1: tre
0: ma com'è
1: mesi, sì.
0: possibile? Ma infatti, io, guarda, spero, Tony Pitoni, se mai sentire questa cosa, occhio a non bruciate, perché
1: Non
0: sennò
1: ti
0: te se
1: bruciate.
0: magnano vivo, sì.
1: Sta
0: Questi
1: attento.
0: impazziscono, te fanno condurre Sanremo, l'anno dopo te se inculano mai più, non lo fa.
1: Fai mina, sparisci.
0: Sì, sparisce,
1: Fai mina,
0: fidati.
1: tanto non ti riconoscono, che cazzo ti frega. Ops, ho detto una parolaccia. Andiamo avanti con un altro pezzo che è Me and My Skate dei Selton. E poi torniamo per dei saluti. Vabbè, comunque,
0: Esatto, e delle
1: è un
0: cose.
1: ultimo pezzo. Vabbè, così, premessa. A tra poco.

0: Bentornati in diretta. Oddio, Matteo, non morì. Matteo, sto tossando. Il bello è la diretta.
1: Eccomi.
0: Io so fare la manovra di Heimlich, se vuoi.
2: Non ti preoccupare.
0: Qua lo dico, metti che serve a qualcuno, mi chiamate. Ho fatto il corso di primo soccorso. Tu l'hai mai fatto? È importante.
2: Heimlich. Pensavo fosse un nazista. La manovra dei
0: Himmler.
2: È un generale nazista che parcheggia. La manovra di Heimlich.
0: Beh, io direi che oggi più di così non possiamo fare, Matteo.
2: No, dai, te cacciano stavolta, fatto.
0: Io più di così, veramente, ho detto pure le parolacce.
2: Ma sì,
0: veramente, dai. Speriamo, dai. Quindi, io, prima di mettere l'ultimo pezzo du jour, che è Miguel di Pippo Solo.
2: Beh, posso dire, è un pezzo che proprio, un pezzo che parla di un padre boro che non si ricorda il nome del figlio. Che lo va a prendere all'asilo e non si ricorda il nome. Ed è scritto mega bene. Vedi, cioè, te fa capire. Cioè, mentre per cerchio che si chiude, mentre sì. Prima un livello così alto di scrittura ce l'aveva solo il pezzo impegnato serio. Molto bene, devo dire.
0: Quindi ve lo introduciamo così, insomma, invitiamo all'attenzione soprattutto i docenti di lettere e filosofia. E, no, io volevo ringraziarti per appunto questo sequestro lampo a cui ti sei prestato
2: oggi.
0: E c'hai qualcosa da promuovere, i tuoi prossimi progetti, così capitalizziamo la tua presenza.
2: I miei prossimissimi progetti sono, sto collaborando con Pippo, sono la sua eminenza grigia, e insomma farà un live incredibile, farà un tour in tutta Italia, venitelo a vedere, ogni tanto ci starò pure io. E poi comunque, sempre per non dimenticare Ciampino, il caro Diego Sacchetti, che salutiamo, ha un gioco in uscita con Morbidore, quindi lui e Giuseppe Longo, ispirato a Morkborg, che è un gioco di ruolo svedese, pazzissimo, andatevelo a vedere, è inutile che ve lo spiego, googlate Morkborg, bella.
0: Bella, grazie mille. Buona serata, ci sentiamo noi domani alle 6:30 con 10 nuove uscite che speriamo siano belle, perché venerdì scorso insomma non è andata tanto bene. Vi saluto con Miguel di Pippo Solo e buona serata, questo era Wunderkammer.
3: Sì, e pare che la piangelo che sono cresciute insieme. Lo so di. E come lo so, sto qua davanti a scuola, sto per cuore.

perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: ラッキー。
1: Morbida sui calanchi, fuori di casa ma senza distanza.

te due non sa cantare, te due crede di farli intellettuale. Te due deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: perso. Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per termine, sì, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo. Assurdo.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è.

potresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare, trascinando

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a che

sarei mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale io non sarei il vero me.

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro.

I gotta be bad.

la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

questa è AN. Figli di puttana, amo N per ostasi ti mi strito. Uccide l'arte non da possibilità. Dicono sei una chance, fuggi via di qua, sfruttala.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti rigo sempre ok.

0: The Thugger, baby. Yeah.
1: Yo, Metro.

Let's go.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.